Confiteo Dei Onnipotenti, Beati Maria Sempre Vergini, Beatum Michelea Congelo, Beatum Iulia Baptisti, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et...

questa sonata volevo ricordare a due vecchi maestri suonatori, a Peppi Campo e Tufanarra, che a lira veramente faceva parra, e che frischiotta a micotropia, che a Vundiglia portava l'allegria. Giovane Randi, fate rota amici, ballatevi da tutti.

Iisus, plinei pampro nostra salute, crucificere tu. Miseria mortis.